di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, quella parrucca, resto la barba, ora sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella la parrucca, resto la barba, resto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

va la folga, per carità. E Figaro, sol qua. Ehi, Figaro, sol qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto processino sopra il fulmine, sono cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà la

Per conti, per pali, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indice pastori. Per conti, per pali, per

dirsi, già dirsi distende la man vi ti prende, che te col sol vuole menar le carole. Già dirsi